0: original gang di tutti a bra.
1: Et voilà. RJ Kanira. Tia. Tia.
0: Libi Imbeje.
1: Okay.